0: stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Para Antofagasta y sus alrededores, escuchas FM 7, 89.7 y en vivo.fm7.cl en la web.